0: bella donna. Quattro formaggi. Buongiorno.
1: Januari, half 5. Langzaam.